Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero. Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella sul serio. Te ne stavi così col tuo naso all'insù, indicando e ridendo

mi sento molto più forte. Allora, riballa, riballa, riballa, riballa davvero, fai forte. Quasi, quasi. Riballa, riballa, riballa.